0: Il censimento arriverà questo agosto e abbiamo bisogno del contributo di tutti per aiutare a pianificare il futuro dell'Australia. Baristi, insegnanti, artigiani, nel censimento? Ogni risposta è importante. Riceverai presto le istruzioni su cosa fare. Per maggiori informazioni, visita il sito census.abs.gov.au/Italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: A station sponsor.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
1: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
2: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
1: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
3: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: A station sponsor.

Buon pomeriggio a tutti voi cari ascoltatori. Sono Elena, la mamma di Andrea e Christopher. Colgo l'occasione per salutarvi tutti. Mi raccomando, ascoltate ogni domenica il bel programma dedicato a voi. Voglio pure dire che potete richiedere per fare gli auguri ai vostri nipotini, per i compleanni, per la comunione, per gli sposi, per la salute. Insomma, fate richiesta per quel che a voi volete. Ricordate che il programma è qui per voi. Fatevi aiutare dai familiari se non sapete usare il computer. Mandate dentro richieste di quello che vi fa piacere, canzoni che a voi ricorda la vostra gioventù. Allora, un salutone a tutti, statemi bene. Ciao ciao da Elena.

0: capiva niente. L'ho guardato, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata lì per lì l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: Si dice così, no? E poi, e poi.

Mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. L'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, su visino, su di fatta, ma sembrava una patata. L'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Si dice così, no? E poi